0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: In otro idioma.